0: Spiaggia Bandiera Blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: Tri-City Medical Center calling for Jason Ross. If you are Jason Ross, press 1 now. If Jason is not available, press 2.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: time!
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: I'm selfish.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Vibes.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno insieme con tante notizie e con tanta musica all'interno del nostro magazine. Una volta, cari amici, quando compravamo un'auto, la domanda principale era: quanto costa? Oggi, sempre più spesso, la domanda è diventata un'altra: quanto viene al mese? Infatti, l'auto nuova in Italia si compra sempre più spesso a rate lunghe. Tra poco vediamo anche perché c'è stato questo cambiamento.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Parliamo di acquisizione di un'auto, di com'è cambiato anche il rapporto tra noi italiani e l'auto. Prima compravamo un'auto, non lo so, di 15-20 mila euro, cercavamo di comprarla contanti o comunque facendo un prestito e poi pagandola piano piano. Oggi invece la paghiamo mensilmente anche affittandola, avendo un leasing. I dati del primo semestre 2026 raccontano molto bene proprio come sta cambiando il modo in cui gli italiani comprano un'auto. Circa l'80% delle auto nuove e usate viene acquistato con il supporto di un finanziamento e sta crescendo soprattutto la formula più lunga. Aumentano appunto dell'11,6% quelle tra 4 e 5 anni e del 10,3% quelle oltre i 5 anni, e la maggior parte delle rate mensili si concentra tra 250 e 500 euro al mese. Contemporaneamente cambia anche quello che compriamo. Quasi metà delle nuove immatricolazioni, il 49,7%, riguarda delle vetture ibride. Ed è interessante perché racconta anche questa trasformazione non solo di acquisizione di un'auto, ma mentale di noi persone. Non pensiamo più soltanto al prezzo totale dell'automobile, pensiamo anche alla rata che deve convivere ogni mese con tutto ciò che già abbiamo da pagare, quindi l'affitto, le bollette, la palestra per farsi uscire gli addominali, lo streaming, i nostri hobby, no? Tutto il resto, i film, tutto ciò che oggi paghiamo mensilmente. Ormai quando qualcuno ci mostra la macchina nuova non chiediamo più quanto l'hai pagata, ma chiediamo direttamente per quanti anni sei impegnato a pagarla.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 2 di ottobre. Ariete, cercate di tenere saldamente in pugno la vostra situazione. Toro, siate più tolleranti con i colleghi nel lavoro. Gemelli, non prendete decisioni importanti nel lavoro senza contare fino a 10. Cancro, avrete belle intuizioni che vi permetteranno di capire il da farsi. Leone, non mostratevi troppo premurosi ed esigenti, un po' di calma. Vergine, il settore economico-finanziario sarà particolarmente favorito, mentre Bilancia, stelle favorevoli per tutto ciò che concerne il lavoro, l'aspetto personale un pochino meno. Scorpione, scegliete oggi una meta precisa e perseguitela fino in fondo. Sagittario, buone stelle per voi, situazione in miglioramento. Capricorno, andate a fondo di ciò che è stato sussurrato nei vostri confronti e Acquario, agite d'impulso, seguendo i suggerimenti del vostro intuito. Pesci, le amicizie vi aiuteranno con consigli assai validi. E anche per questo 2 ottobre è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è a domani.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
0: Qualche giorno fa a Marsiglia è successa una cosa molto strana. Gli agenti hanno notato un Audi Q7 che procedeva in maniera anomala lungo la trafficata Avenue du Prado. Quando l'hanno fermata, ovviamente, hanno trovato al volante, pensate, un bambino di 9 anni senza cintura di sicurezza, giusto per non farsi mancare assolutamente niente. Qui la storia diventa ancora più assurda, perché sul sedile del passeggero c'era il padre, mentre all'interno dell'auto viaggiava anche il fratellino di 8 anni. Secondo le autorità, neppure loro indossavano la cintura. Il padre è stato convocato davanti alla giustizia francese e fortunatamente la polizia è intervenuta, no, prima che accadesse qualcosa di grave, perché l'immaginario del bambino di 9 anni con il braccio fuori dal finestrino che guida un Q7 è una scena da videoclip, no, da cartone animato. Però se pensiamo alla vita reale non è per niente una cosa bella. A 9 anni normalmente il problema con l'automobile è riuscire a vedere la strada dal sedile posteriore perché si è troppo piccoli. Invece qui stiamo parlando veramente di tanto altro, abbiamo saltato direttamente qualche passaggio, no? Qualche anno prima che prendesse l'auto, prima sarebbe opportuno finire le elementari, poi far capire più o meno cos'è un'auto a un bambino. Comunque la giustizia adesso sta pensando anche ovviamente a punire il padre per ciò che è stato fatto e non il bambino, perché non è decisione sua prendere e accendere un'auto e fare quello che ha fatto.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un alto funzionario israeliano, riferendosi all'indagine sul tentato attentato al volo Fly Dubai, ha affermato che al momento è stato escluso un collegamento con l'Iran e in merito al copilota omanita autore dell'attacco ha spiegato che la sua attività online e la radicalizzazione religiosa

0: cosa sono oggetto di esame. Probabilmente agito da solo. Sul fallito attentato stanno indagando sia Israele che gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, rispettivamente i paesi da cui l'aereo era partito e dove ha effettuato l'atterraggio d'emergenza. Vertice di crisi oggi a Parigi, presieduto dal primo ministro Le Cornu, dopo le proteste studentesche che da giorni infiammano la Francia. Quasi 2000 fermati, centinaia i feriti negli scontri tra manifestanti e polizia, tra cui 300 agenti. In un liceo di Marsiglia, il preside, il vicepreside, la segretaria e il capo del personale sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Krista Pike è in condizioni critiche e sta ricevendo cure salvavita in ospedale, lo hanno dichiarato i suoi avvocati dopo il fallito tentativo di esecuzione della cinquantenne. La donna, condannata a morte per un omicidio commesso nel 1995 quando aveva 18 anni, è stata portata in ospedale mercoledì sera dopo aver ricevuto una doppia dose del farmaco utilizzato in Tennessee per le esecuzioni capitali, al quale è sopravvissuta. L'Unione Europea gela l'Italia, abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ha chiarito la portavoce della Commissione dopo la richiesta di Roma di maggiore flessibilità alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Dalle regole di spesa poco spazio senza ricorrere a misure restrittive, ha evidenziato la Premier Giorgia Meloni nella lettera a Ursula von der Leyen. In serata la Presidente del Consiglio ha convocato a Palazzo Chigi una riunione in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Il critico d'arte 74enne da tempo ha problemi di salute. Il calcio, esame di francese per l'Italia, stasera a Parigi contro i vicecampioni del mondo nel terzo match di Nations League. Loro straordinari, ma giocheremo per vincere, ha assicurato il CT azzurro Roberto Mancini. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, a scuola è scoppiata la polemica, niente merende preparate a casa. Tutto questo è successo ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Una disposizione scolastica aveva stabilito che alla scuola dell'infanzia fossero ammessi soltanto prodotti confezionati, escludendo quindi biscotti, torte, merende preparate dalle famiglie. La decisione era stata collegata alla necessità di avere ingredienti allergeni e scadenze chiaramente verificabili. Ma tra i genitori, come succede spesso nelle chat di gruppo delle mamme, è scoppiata immediatamente la polemica, perché per molte famiglie significa rinunciare a una delle abitudini più semplici della quotidianità: preparare personalmente qualcosa da mettere nello zaino del proprio figlio, no? del bambino. Cosa c'è di male se una mamma prepara da mangiare al proprio figlio? Ovviamente sceglie qualcosa di buono, non è che cerca di contagiare lui e tutti i bambini che ci sono. Ed è uno di quei dibattiti perfetti, perché probabilmente ognuno ha già scelto da che parte stare, no? Da una parte la sicurezza e la tracciabilità, dall'altra il panino preparato a casa, fatto con le mani della mamma, che è più buono, non ci possiamo fare assolutamente niente. E pensare che quando andavamo a scuola noi, tra la grande questione, ecco, della merenda, era molto più semplice. Me ne dai un morso? Avete mai chiesto al vostro compagno di banco, ad altri amici, quando vedevate qualcosa di buono, di assaggiarlo? E lui diceva di no? Lo so, lì partivano i primi litigi. Vedremo quello che accadrà, se questa cosa continuerà, questa normativa continuerà, o si tornerà indietro nelle vecchie buone abitudini, dove la mamma può preparare ovviamente la merenda al figlio.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Domani concludiamo la nostra settimana lavorativa, sempre qui, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, un buon venerdì mattina, venerdì 2 di ottobre, ben ritrovati a tutti voi da parte mia, da parte di Ale. Siete all'ascolto di Radio Jesolo Web e io sono pronto, insomma, a restare con voi, pronto a farvi ritrovare tanta bella musica, ma sono pronto soprattutto per informarvi sui tanti eventi in programma nel nostro territorio nelle prossime ore.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 2 di ottobre. Ariete, cercate di tenere saldamente in pugno la vostra situazione. Toro, siate più tolleranti con i colleghi nel lavoro. Gemelli, non prendete decisioni importanti nel lavoro senza contare fino a 10. Cancro, avrete belle intuizioni che vi permetteranno di capire il da farsi. Leone, non mostratevi troppo premurosi ed esigenti, un po' di calma. Vergine, il settore economico-finanziario sarà particolarmente favorito, mentre Bilancia, stelle favorevoli per tutto ciò che concerne il lavoro, l'aspetto personale un pochino meno. Scorpione, scegliete oggi una meta precisa e perseguitela fino in fondo. Sagittario, buone stelle per voi, situazione in miglioramento. Capricorno, andate a fondo di ciò che è stato sussurrato nei vostri confronti e Acquario, agite d'impulso, seguendo i suggerimenti del vostro intuito. Pesci, le amicizie vi aiuteranno con consigli assai validi. E anche per questo 2 ottobre è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è a domani.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Amici, quello che ci attende a Jesolo sarà un weekend, un fine settimana dedicato anche particolarmente allo sport. Si comincia sabato domani, sabato 3 ottobre, con la pedalata in rosa, la partenza dalle ore 8:30 dall'area archeologica, una pedalata davvero dedicata a tutti. Nel pomeriggio alle 15 invece spazio e appuntamento con la Jesolo 6 ore di mountain bike, in questo caso partenza da Piazza Europa, e domenica invece appuntamento a partire dalle ore 8 in Piazza Milano con il sesto medio fondo Città di Jesolo, settimo Memorial Marsilio Sperandio.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

C'è la musica, c'è la bella musica di Radio Jesolo Web a tenerci compagnia anche in questo venerdì mattina. Ci avviciniamo al weekend, allora io vi ricordo anche quello che è l'appuntamento, le aperture del fine settimana, sia sabato che domenica, per quanto riguarda il Tropicarium Park e la Fabbrica della Scienza, che trovate in Piazza Brescia dalle 10 alle 19. Stesso orario anche per quanto riguarda il Geomuseo, dove trovate le mostre artistiche e fotografiche tra terra e acqua, Icons di Elliot Erwitt e le Memorie di Jesolo.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Ancora ben ritrovati a tutti voi in diretta in questo venerdì 2 di ottobre, che sembra piuttosto insomma il 66 di agosto, visto il meteo, visto il clima che ci sta tenendo compagnia in questi ultimi giorni. Vabbè, prendiamo, e anche con molto piacere devo dire, quello che viene. Io vi ricordo invece che è venerdì e quindi fino alle 13 in Piazza Kennedy trovate quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.
1: Le-

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi da

0: più.
1: Bene amici, a questo punto parliamo anche di spettacoli live, perché sì, è bello insomma andare a vedersi uno spettacolo dal vivo, un concerto, ma è altrettanto importante acquistare con anticipo quelli che sono i biglietti per assicurarsi, vuoi o non vuoi, inevitabile, il posto migliore. Allora andiamo a vedere quello che è il calendario in programma nei prossimi giorni, anzi anche nelle prossime settimane qui a Jesolo. Si parte martedì 6 ottobre con Fiorella Mannoia al Palaturismo. Sempre il Palaturismo ospiterai anche quello che è l'appuntamento con Paolo Ruffini e il suo Ding Dong Down. Si tratta di uno spettacolo comico, giovedì 19 novembre. Poi preparatevi perché andiamo nel 2027. Il 21 gennaio arriva Tedua, il 27 gennaio Sfera e Basta, e il 29 marzo appuntamento invece con il Rock di Gianna Nannini.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Amici, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci ritroveremo lunedì sempre qui su Radio Jesolo Web, sempre a partire dal solito orario. Un buon fine settimana a tutti voi, ciao!

Disco. Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Venerdì 2 ottobre, ben ritrovati, ciao a tutti, siete al Comedy Radio Show con me Alessandra Bellotti e con la nostra Cecilia.
2: Hola! Oh, io faccio subito gli auguri a mio fratello, 2 ottobre, besitos Carlitos!
1: Auguri hermano, allora iniziamo la puntata di oggi con le leggi assurde per noi normali, ma che sono assurde nel mondo e viceversa, quindi ancora un viaggio all'interno anche delle abitudini, delle cose strambe che possono sembrarlo solo perché magari non siamo abituati. E se non sbaglio, tu invece ci parlerai di cibo del futuro.
2: Esatto, e soprattutto la croccantezza che potrebbe piacere o non piacere.
1: Non piace. A chi è che non piace la croccantezza, amici? Vabbè, dopo tra poco ne parliamo. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Ti giudico male in base a come fai la spesa. Tiè.
2: Ecco.
3: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Se abbiamo parlato qui al Comedy di superstizioni dal mondo, adesso abbiamo qualcosa di altrettanto curioso, ovvero le leggi assurde, per noi magari normali, ma che sono assurde nel mondo. Per esempio, o viceversa, allora andiamo a Singapore, dove dal 1992 esistono delle fortissime restrizioni sulla vendita e sull'importazione delle gomme da masticare. Lo sapevi
2: tu? E come
1: tu?
2: Mai questa cosa?
1: Allora, non significa che se ci vedono masticare una chewing gum per strada ci arrestano se andiamo in Giappone, però il divieto riguarda principalmente la vendita e l'importazione. Alcune eccezioni, per esempio per determinate gomme a uso terapeutico, però vengono fatte, ma raramente. Perché se la prendono questi giapponesi proprio con le chewing gum? Allora, il problema è diventato soprattutto quello delle gomme buttate, appiccicate ovunque.
2: Ecco, infatti loro sono molto puliti, eh?
1: Ma poi immaginati quanti sono. E tu immaginati se ognuno di loro dovesse sputare almeno una gomma. Insomma, marciapiedi, ascensori, sedili, edifici pubblici, un imbrattamento unico che non è sostenibile. Quindi la situazione è diventata ancora più seria quando poi alcune gomme vennero appiccicate anche sui sensori delle porte dei treni della metropolitana, creando dei problemi al funzionamento del servizio. E sappiamo che anche qui
2: questi,
1: loro sono molto puntuali, guai a far arrivare un treno in ritardo di pochi secondi. Quindi a quel punto Singapore, paese famoso anche per, cioè città famosa anche per le sue regole molto rigide sulla pulizia, come dicevi tu, soprattutto per gli spazi pubblici, è intervenuta nel 92 e arrivò il divieto. Quindi immaginatevi, da una parte abbiamo impiegato secoli per costruire le metropolitane, le tecnologie e i sistemi di trasporto modernissimi, e dall'altra è bastato qualcuno con una gomma da masticare per dire vabbè, adesso facciamo una legge, diciamo del Medioevo. E ancora oggi queste restrizioni esistono, sono molto severe. Diciamo che la morale della storia è che quando nostra mamma magari ci diceva di non toccare la gomma da nessuna parte, dovevamo ascoltarla. Io non l'ho mai sopportata quella pratica lì, non l'ho mai fatta, devo dire la verità.
2: Tu dove la butti la gomma?
1: Ma io, a parte non mangio gomme, ma quando ero ragazzina le sputavo nella carta, nel cestino. Ma guarda, se proprio volevo essere maleducata la sputavo nel prato, ma non l'ho mai appiccicata da nessuna parte. Che schifezza è quella roba lì, non mi piace. Comunque, questa è un po' una delle particolarità, delle leggi particolari che per noi sono assurde, che lì sono normalissime, ma a seguire poi nei prossimi giorni qui al Comedy ve ne racconteremo altre, perché credimi, Ceci, ce n'è veramente tante che non immaginiamo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: vita. Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Nuova rubrica, leggi assurde, magari per noi normali nel mondo e viceversa. Oggi siamo andati a Singapore dove è vietato masticare la cicca, la gomma, la chewing gum, come la volete chiamare.
2: Ma cosa
1: è
2: bello fare quelle bullicione, pam, capito?
1: Ciancicare. Allora andiamo da Chiara che dice, mia madre avrebbe approvato questa legge senza neanche leggere il testo, che le mamme contro le gomme. Davide invece dice, quindi qualcuno ha davvero pensato di attaccare una gomma al sensore della metropolitana? Il problema non era la gomma. Sì, è vero. Però insomma è stata una conseguenza, un concatenarsi di eventi, perché questo è stato l'evento scatenante che poi ha fatto decidere l'istituzione, si dice, di questa legge nel 92. Però diciamo che in generale loro, siccome sono tanti, se ognuno di loro dovesse masticare e sputare in giro, si verrebbe a creare un qualcosa non piacevole per loro. E quindi automaticamente via, zac, tagliamo alla base il problema e loro sono contenti così.
2: Comunque ti racconto una storia che è successo quando andavo a scuola.
1: Sì.
2: C'era questa ragazza che continuava sempre a masticare durante le lezioni e la prof gli prese questa gomma, gliel'ha messa proprio sulla fronte.
1: Che schifo.
2: Tutta la giornata, e gli è venuta una sorta di herpes. Calcola che questa ragazza dopo 2 giorni doveva fare la prima comunione. Quindi tu immagina come si è presentata quel giorno.
1: Ma
2: della prima comunione.
1: Ma tu te le immagini, questa professoressa oggi sarebbe arrestata, perché è una roba che non si può fare. Ma andiamo avanti. Federica, io già mi vedo prima del viaggio a Singapore a controllare tutte le tasche per vedere se è rimasta una Vigorsol. Ora, adesso se andiamo in Giappone abbiamo paura di mangiare
2: parecchio.
1: No dai, non credo che siano
2: andremo
1: così.
2: Andremo con le mentine.
1: Penso che, esatto, una caramella e via.
0: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Parliamo tra poco insieme alla nostra Ceci di cibo del futuro. Dove si trova il cibo del futuro?
2: Andremo in Corea del Sud e pure in qualche altro posticino carino, tipo in Messico, in Perù e Amazzonia, per scoprire un cibo particolare, soprattutto molto croccante.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cibi del futuro, insieme alla nostra Sesi, mi pare che c'è da ciancicare, da fare crunch crunch. Oggi, senza neanche metterci d'accordo, abbiamo parlato di chewing gum, adesso tu di cibo, io dopo parlerò di spesa. È una puntata dedicata così, al cibo. Sentiamo un po'.
2: Ce ne andiamo direttamente in Corea del Sud, dove la cucina di avanguardia sta incontrando il codice penale. In un ristorante di lusso di Seoul, un chef stellato rischia un anno di carcere e una multa pesantissima per aver servito un dessert gourmet guarnito con formiche rosse vive ed essiccate. La sua difesa? Spiegare che le formiche servivano per dare un'acidità grumata naturale e soprattutto un tocco irresistibile e croccante. Praticamente al posto del limone e del crumble di biscotto, lo chef ha pensato bene di grattugiare un formicaio sul gelato.
1: Non lo so, mi sto sentendo male.
2: Peccato che l'equivalente della nostra ASL non l'abbia presa molto bene. Ma la domanda sorge spontanea: qual è davvero il cibo del futuro? Mentre noi ci scandalizziamo, gli esperti dicono che entro pochi anni
1: mangeremo gli insetti.
2: Sì, esatto. Le proteine da insetto saranno la norma: farina di grillo per la pizza, snack a base di cavallette tostate e bistecche stampate in 3D a base di microalghe. E in giro per il mondo come siamo messi?
1: Sicuramente in Italia questa roba arriverà più tardi possibile, spero.
2: Allora, in Messico esistono i chicatana, che sono formiche giganti tostate e macinate in una salsa piccante che costa quanto il caviale. Mm. Invece in Perù e Amazzonia ci sono i suri, che sono enormi larve di punteruolo che vengono infilzate in spiedini e poi sono fritte. Sapete di cosa sanno? Di pelle di pollo croccante con un retrogusto di burro.
1: Beh,
2: sembra buono.
1: Allora,
2: no?
1: Grazie per avermelo raccontato, non c'è bisogno che io le assaggi, no? Che ne dici?
2: Potresti assaggiare però invece il roduan, che vengono dalla Thailandia, ovvero i vermi del bambù fritti croccanti come le patatine fritte. Te d'aperitivo, che ne pensi?
1: Penso che abbiamo finito qui?
2: Sì.
1: Ok.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, avvocato, ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. La squadra mobile ha eseguito perquisizioni nella sua abitazione e negli studi legali di Palermo e Roma, oltre che in altri domicili, studi professionali, uffici pubblici. I PM ipotizzano i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e per l'esercizio della funzione. L'inchiesta coinvolge complessivamente 9 persone per le quali è stata avanzata una richiesta di misure cautelari al GIP del Tribunale di Palermo. Anche la politica, al Nazareno, la direzione nazionale del PD, attacco della leader Schlein alla premier Giorgia Meloni. Avete fallito, andate a casa, prima si vota meglio è, ha detto la segretaria Dem. Saremo inclusivi nelle alleanze, ma uno non vale uno, ha poi sottolineato in merito a un eventuale patto elettorale. Il primo ministro dell'India, Modi, ha parlato con il capitano indiano accoltellato dal copilota durante un volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Il pilota ha raccontato che nonostante fosse caduto a terra a causa delle ferite, ha capito che l'aereo stava scendendo di quota e ha fatto uno sforzo per aprire la porta della cabina di pilotaggio, permettendo così agli altri membri dell'equipaggio e passeggeri di intervenire. Stavo lottando per la vita, sapevo che non avrei mai permesso che gli altri morissero, ha detto il pilota. Eni estende agli operatori dell'agricoltura e della pesca la riduzione sui carburanti commercializzati. Gli attuali clienti potranno acquistare da oggi gasolio e benzina destinati all'uso agricolo e alla pesca con uno sconto del 20% sul prezzo al netto dell'IVA. La misura in vigore fino al 31 di ottobre. Nel 2025 le dimissioni volontarie dei medici ospedalieri del servizio sanitario hanno superato per la prima volta i pensionamenti. Secondo l'analisi Anao Assomed, le uscite volontarie sono aumentate del 150% rispetto a quelle del 2024. Situazioni particolarmente critiche in Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Infine il calcio, esame di francese per l'Italia stasera a Parigi contro la squadra transalpina nel terzo match di Nations League. Loro sono straordinari, ma giocheremo per vincere, assicurato il CT Azzurro Roberto Mancini. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Robe croccanti che qualcuno ha definito cibo del futuro. Fondamentalmente parliamo di insetti, così
2: per guardare formichine,
1: altre varie cose grattugiate. Non lo voglio più sapere. Andiamo ai messaggi, per favore, e chiudiamo in fretta perché mi sto sentendo male.
2: Mariano, ragazzi, ma quale acidità grumata usando delle formiche rosse essiccate? Ma usaci un limone di Surriento. Se spendo 200 euro al ristorante, il dolce si muove da solo nel piatto. L'unica cosa croccante che sento che sente lo chef è il mio schiaffo.
1: Schiaffo croccante mi è piaciuto. Poi
2: Angie dice: "Hola amigos, sono nata a Lima. Una volta mentre ero nella selva in Perù ho assaggiato i vermi fritti. Appena messi in un mega pentolone con litri di olio bollente, questi si gonfiavano e diventavano una prelibatezza croccante al sapore di pollo. Se chiudi gli occhi sembrano davvero nuggets. Il problema è il problema è quando riapri gli occhi e vedi gli altri vermi che si muovono nel cesto, pronti a essere fritti.
1: Mi volete vedere morta. Come si chiama lei?
2: Angie,
1: bloccate la redazione, bloccate il numero di Angie.
2: Io invece li vorrei assaggiare. Guarda,
1: dategli il numero a Cecilia, che escono lei e Angie e non torna. Ecco, mi è anche cascato il telefono dalle mani. Direi che possiamo chiuderla qui.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Allora, senza nemmeno metterci d'accordo quest'oggi, dopo la lunga lista di insetti
2: croccanti,
1: privatezze, il cibo del futuro, l'ha chiamato la nostra Ceci, di cui abbiamo parlato oggi, io tra poco, e tu sei la protagonista, mi sa, sto giro.
2: Ah, sì?
1: Sì, con hashtag flop and roll vi proporrò, ti giudico male in base alla spesa che fai. Tiè.
2: Mm.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: in arrivo a Radio Jesolo Web c'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, vi giudico male in base alla spesa che fate. Ovviamente giochiamo, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Questa è farina del vostro sacco, per rimanere in tema cibo. E appunto diciamo che le abitudini di ognuno di noi nel fare la spesa possono dire in realtà tanto su noi stessi. Quindi iniziamo con: il tuo corpo è composto al 70% da acqua e al 30% da tonno in scatola sotto marca, perché è l'unica cosa che compri, quindi automaticamente sei uno studente fuori sede. Io quando ero fuori sede, non per studiare, mi sono sempre cucinata. Comunque,
2: brava.
1: Poi abbiamo il rimbambito, altra categoria. Entri per il latte, esci con mezzo supermercato, tranne ovviamente il latte.
2: Allora io formo parte della rimbambita.
1: Tu sei la rimbambita.
2: A volte sì.
1: Poi abbiamo il cacciatore di sconti. Se queste persone si fossero applicate a scuola come studiano i volantini delle offerte, sarebbero Jeff Bezos praticamente. E io ne ho conosciuto uno una volta, che era il ragazzo di una mia amica, diciamo amica, e non lo sopportavo. Quando andavamo in giro lui contava il centesimo tutte le offerte, cioè, ma era una malattia.
2: Beh, è una cosa che guarda, ad esempio, la data di scadenza.
1: Beh sì, quella sì. Abbiamo per esempio chi fa la spesa fit, che non compra niente che non abbia scritto proteico nell'etichetta, oppure 0% grassi, bla bla bla. Persino il dentifricio vanno a vedere com'è, da cosa è composto. Poi spesa tutti i giorni, altra cosa che io per esempio non sopporto.
2: Io no, neanche io.
1: Capacità di pianificazione zero. Cioè, il tuo frigo è sempre vuoto, come la tua vita sentimentale. Devi comprare le cose al momento, sennò non ti sai organizzare. Io invece sono la svaligiatrice.
2: Beh, anch'io, dai.
1: Svaligiatore ha due carrelli pieni, cassa bloccata per 40 minuti, faccio esaurire tutti io. E perché poi sono anche psicopatica per come devo riporre la spesa nelle buste.
2: Ma
1: quindi
2: non fai
1: faccio
2: pure
1: fila.
2: Il conto man mano, guardi le cose.
1: Ci provo, però no. Ah, ma lo sai che proprio l'altro giorno ho visto una ragazza che faceva la spesa con un'applicazione, credo, che si bippava da sola le cose.
2: Dai.
1: E quindi forse poi arrivava col conto già fatto, non lo so.
2: Ah, io man mano metto le
1: però
2: cose.
1: Però si faceva quello è utile.
2: Sul nastro,
1: utile.
2: Vado pensando. E di solito c'è azzecco.
1: Io l'ultima volta ho cannato di 50 euro, quindi voglio dire, forse ho esagerato. E niente, io sono una svaligiatrice e vivo da sola, ripeto, faccio la spesa come se fossimo in 8 soldati.
2: Allora posso venire a casa tua a mangiare qualcosa?
1: Sì, vieni. Poi abbiamo la spesa online, che ormai diciamo che queste persone sono talmente attaccate al divano che non escono manco per fare la spesa e niente. E però come li vuoi, cioè se hanno la comodità di poterlo fare, come li vuoi giudicare? In realtà li giudichiamo male perché siamo invidiosi.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: che però termina qui, tra il cibo
1: io
0: del futuro.
1: Io però c'ho fame, non mi ha riempito un granché questo cibo.
0: Io a me mi si è chiuso lo stomaco dopo gli insetti fritti e croccanti, non voglio sapere niente, la fame mi è proprio passata. Speriamo mi torni domani. Noi torniamo domani sicuramente, sì, con la nostra Cecilia.
1: Con la nostra Alessandra.
0: Quindi appuntamento qui a domani al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
0: Buon appetito.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Con me Adriana Paratore, sarò con voi da adesso fino alle 17.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026 alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

talking. Allora, se amate i tatuaggi e soprattutto se siete tatuatori, fate attenzione, perché il Ministero della Salute nei giorni scorsi ha disposto il divieto di vendita, il ritiro e il richiamo di un flacone di un certo inchiostro per fare i tatuaggi, Dynamic Tattoo Ink.

0: praticamente ti inietta quella parte di inchiostro. Non lo so, questa cosa mi preoccupa e nonostante a me piacciono molto i tatuaggi, io non li ho mai fatti per la paura degli aghi, ma comincio a pensare di aver fatto bene a non farli anche per altri problemi collaterali decisamente più gravi. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Allora, si ritorna a parlare dei reali d'Inghilterra, questa cosa per questa volta perché sono stati rapiti degli agnelli dalla tenuta di Sandringham del re Carlo. A fare questa cosa, questo gesto, sono state tre donne che appartengono a un gruppo chiamato Animal Rising. E praticamente le donne hanno affermato, tra l'altro, di credere che re Carlo avrebbe approvato le loro azioni, dato che lui ha una grande passione per la conservazione ambientale. Allora, ragazzi, ragazzi, benché io sia una persona molto amante degli animali, contro l'uccisione degli animali per alimentazione, pur essendo io una che mangia tutto, ahimè anche la carne per evitare determinate carenze per motivi di salute, ma nonostante questo, anche per me un mondo ideale sarebbe quello nel quale non si, quantomeno non si uccidono gli animali per mangiarli. Ma forse, dico forse, potrebbe esserci una certa via di mezzo tra l'amore per gli animali, l'attivismo animalista e il fanatismo, cioè quando tu entri in una proprietà privata e ti porti via gli animali, là diventa un problema. Non lo so, ragazzi, ditemi voi che cosa ne pensate.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: E lui gli ha risposto: tu eri troppo grande, tu eri più grande della canzone, quindi scusa, facevi sfigurare Emily Armstrong, quindi la donna del monte ha detto no, fatemi capire, boh. Qui possiamo fare tutte le ipotesi più disparate, fate la vostra su WhatsApp.
1: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, ancora fino alle 17. Adesso si continua con la musica.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In Spagna, sconfitta per il governo di Pedro Sánchez alle Cortes, bocciati due decreti d'emergenza sulla casa variati dopo lo sfratto dell'87enne Maria Carmen. Si indebolisce la maggioranza socialista con il voto contrario annunciato da Juntos. Aumentano le pressioni su Sánchez per elezioni anticipate il 29 novembre. Intanto prosegue la protesta, migliaia di persone sono ancora a Puerta del Sol a Madrid. Domani manifestazioni in 23 città spagnole. Il premier israeliano Netanyahu fa il punto sull'aggressione a bordo dell'aereo Fly Dubai e parla di un quadro più chiaro. Secondo il leader di Tel Aviv, l'attentatore sarebbe stato radicalizzato e avrebbe voluto far schiantare il velivolo. Le indagini verificano un possibile coinvolgimento esterno. Il copilota omanita è stato trasferito a Dubai, favorendo la collaborazione investigativa. Nuove indagini sulla strage di Ustica. Il GIP di Roma, Livio Sabatini, ha restituito gli atti alla procura e disposto ulteriori accertamenti dopo la revoca della richiesta di archiviazione. La decisione arriva anche alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia la documentazione sulla strage. Il 27 giugno 1980 il 19 Itavia precipitò nel Tirreno, morirono 81 persone. Scontro tra Elly Schlein e Giorgia Meloni sulle critiche al governo. La segretaria PD accusa l'esecutivo di aumento della pressione fiscale, precarietà, debito, carovita e bassi stipendi, parlando di nessuna crescita. La premier replica sui social. Schlein avrebbe elencato 10 falsità dopo aver risposto, osserva Meloni, a una domanda posta quasi due settimane fa. Sale ancora lo spread tra BTP e Bund, che raggiunge i 131 punti base sui livelli di aprile 2025. Il rendimento del decennale italiano sale al 4,7%. Nell'eurozona intanto l'inflazione balza al 3,8% a settembre, spinta dal caro energia. I prezzi energetici aumentano del 18,8%. E in materia di gas, nuova stangata per i clienti vulnerabili. A settembre le bollette aumentano del 12,7% rispetto ad agosto. Lo comunica Carrera, con la materia prima a 78,80 euro al megawattora. In chiusura il calcio, gli amichevoli per le squadre di Serie A con la sosta delle nazionali. Juventus KO contro la Cremonese alla Continassa, decisivo al 12° il gol di Bonazzoli. Pareggio invece per il Milan, 1-1 a Milanello contro il Padova. Rossoneri avanti con Lorenzo Ossola, poi il pari di Sgarbi nel finale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Veneto Chioschi Promotion, sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion, il gusto dell'estate, tutto da vivere.

0: oceanica.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Spazio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: Go Kingston. Where you are.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Join. Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In Spagna il Congresso boccia i due decreti sulla casa del governo Sanchez. Decisivo il no dei catalani di Junts. La sconfitta apre una nuova fase di incertezza per l'esecutivo socialista e riaccende l'ipotesi di elezioni anticipate eventualmente il 29 novembre. Sanchez valuterà la situazione nel fine settimana. Dopo il voto, proteste degli attivisti per la casa a Madrid, con manifestanti riuniti a Puerta del Sol che hanno chiesto anche uno sciopero generale. Il G7 decide di coordinare il rilascio delle riserve strategiche di petrolio per contenere i prezzi, soprattutto del diesel. Macron annuncia fino a 100 milioni di barili in 4 mesi sotto il coordinamento dell'AIE. Trump parla di un accordo dell'Europa dopo le pressioni americane. Von der Leyen accoglie la decisione e sottolinea che è stato evitato un divieto di esportazione del diesel tra alleati. L'obiettivo dichiarato è garantire energia più accessibile e maggiore sicurezza energetica. La direzione del PD ha approvato all'unanimità la relazione di Elly Schlein senza la partecipazione dell'area riformista. La segretaria rivendica il ruolo del partito nel campo progressista e indica come priorità un programma comune prima della scelta della leadership. Schlein attacca poi il governo Meloni su tasse, salari, costo dell'energia, debito, natalità e crescita, sostenendo che l'esecutivo abbia fallito. La premier replica sui social definendo le critiche 10 falsità. Al processo Baiardo a Firenze Giuseppe Graviano ha riferito ai PM che il nonno Filippo Quartararo avrebbe costituito una società con Silvio Berlusconi tra il 1969 e il 1970, con un investimento complessivo di 20 miliardi di lire dell'epoca. Graviano ha parlato anche di un incontro con Berlusconi a Milano e di una carta privata. Alle dichiarazioni ha replicato Marina Berlusconi, definendo il processo un'ipocrisia giudiziaria e sostenendo che il procedimento coinvolgerebbe indirettamente anche il padre Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. In Formula 1 Fred Vasseur chiede serenità alla Ferrari dopo le indiscrezioni sul suo futuro. La scuderia ha confermato la fiducia nel team principal che ribadisce i rapporti con la dirigenza sono ottimi.

0: L'ingegnere francese invita la squadra a restare unita, mentre Leclerc lo definisce un ottimo leader e Hamilton un leader fantastico. Il britannico sottolinea però l'importanza di valutare anche la struttura complessiva del team di Maranello. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

a Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: Ayo B, what up, eh? What we want?
2: Want them to say, woo!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You know, girl, it's crazy. I've always been wanting a girl like you. It's fine, love.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: kisses to my exes.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.